0: modo di sopravvivenza per una giornata che non vuole collaborare. Consigli utili, devo dire. Bravo Alo, andiamo ai messaggi. I nostri amici del comedy stanno giornatando loro o no? O nemmeno loro?
1: Vediamo Sara. Sara scrive: il manuale dice che il divano è un'entità potente. Confermo. Ieri mi sono seduta 5 minuti, lo scrive tra virgolette, e mi sono rialzata quando era già domani. Ma tu stai sbadigliando, incredibile.
0: Ma tu dai la parola di
1: Ale. No, io parlo, mi giro e vedo la bocca di Ale aperta tipo leone, tipo Metro Golden Mayer.
0: Ma sta succedendo una magia tipo divano sbadiglio in automatico.
1: Perché tu associ al divano delle belle dormite.
0: Sì, incredibile. Ti è mai capitato quando sei sul divano che, mamma, quel momento in cui dal divano devi passare al letto?
1: Sì, è bruttissimo.
0: Che dici, non voglio, non mi va, però se non lo faccio me ne pentirò anche lì.
1: Lo sai qual è il mio purtroppo, dico perché sarebbe bello addormentarsi sul divano e poi risvegliarsi il giorno dopo, il mio antidoto a questa roba, che ho le lenti a contatto. Quindi il mio cervello proprio mi sveglia e mi dice vatti a togliere le lenti, che già l'hai fatto questo errore, ci hai dormito e hai fatto danni.
0: Andiamo da Lorenzo.
1: Lorenzo scrive: la riunione delle 9 che dura più del mio entusiasmo è successa stamattina. A un certo punto ho lasciato il corpo e sono tornato solo per l'appello.
0: Bello, che bello. No, un'altra cosa che mi piace molto di queste, cioè quando, che succede soprattutto nelle giornate, no, quando hai quella riunione che già ti svegli storto, devi fare la riunione, e quando c'è quel collega in quella call, proprio quello che tu non sopporti,
1: che fa la domanda,
0: che solleva questioni che allungano la riunione.
1: Allora, una regola,
0: altro che uscire dal corpo,
1: una regola,
0: entrare nel computer.
1: Esatto, perché la regola d'oro tra colleghi è: qualcuno ha domande,
0: no.
1: Ma poi non si fanno le domande, ma arrivaci da solo, sbaglia per poi avere,
0: se hai domande,
1: gloria.
0: Bene, fattele da solo, con te stesso.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Stop! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Beh, come ogni puntata che si rispetti qui al Comedy Radio Show, dobbiamo chiudere con hashtag flop and roll tra pochissimo.
1: Sì,
0: ok,
1: sì, sì,
0: il
1: sì.
0: meglio del peggio dal mondo del web. E secondo voi cosa abbiamo ripescato?
1: Lunedì.
0: Roba che ha a che fare con i bambini.
1: Sì,
0: esatto,
1: lunedì.
0: Abbiamo raccontato lo stress secondo i bambini, sì, che ovviamente non si stressano, guardano noi adulti fare cose per loro allucinanti
1: o avere reazioni spropositate,
0: esatto,
1: nei confronti della vita, e loro dicono: ma scusa,
0: e loro traggono le loro conclusioni, tipo:
1: sì,
0: papà, sei stressato perché non fai un bel disegno. Giusto, quindi tra poco hashtag flop and roll, lo stress secondo i bambini.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: She got me tripping. Fine.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: your radio station.
1: Che bello, non vedevo l'ora. Io vi devo, insomma, ammettere che vengo al Comedy Radio Show solo per hashtag Flop and Roll. La mia vita ha un senso solo quando facciamo questa rubrica.
2: Ma aspetta, adesso Flop and Roll è la nostra rubrica prefe.
1: Prefe, sì.
2: Ma c'è una parte di Flop and Roll, una rubrica, che è la prefe, quindi il prefe del prefe, che sarebbe quando tocca ai bambini.
1: Certo.
2: Quando c'è
1: certo.
2: la guerra secondo i bambini, risolvere la guerra secondo i bambini.
1: Oppure commenti di bambini.
2: Sì, il lavoro dei, no, dei grandi visti dai bambini. Tutto quello che cosa vuole fare da grande.
1: Perché i bambini dicono queste grandi verità in
2: tipo
1: realtà.
2: Tipo il programma, quello che fa Paolo Ruffini.
1: Esatto.
2: Che faceva Bonolis quando io mi ricordo. Nel frattempo il rumore che avete sentito, se lo avete sentito, è partito da solo, io
1: un
2: c'ero.
1: Anello di
2: un anello dal dito di
1: 40
2: di Ale.
1: Grammi.
2: Ma è partito
1: bene.
2: Da solo.
1: È partito, sì, perché io gioco con le dita. Ma andiamo avanti.
2: Sì.
1: Abbiamo chiesto quindi a dei bambini delle frasi per quando siamo stressati.
2: Sì.
1: Cioè, come i bambini vedono lo stress degli adulti.
2: Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa.
1: Sono frasi che fanno molto ridere, ma anche molto riflettere. Mamma è strana come il tablet quando è scarico. Forse dobbiamo attaccarla alla corrente. Giulia, 7 anni.
2: Pensa, molto... che profondità.
1: Poi, papà, se senti lo stress e l'ansia, puoi giocare con me quando vuoi.
2: Amore.
1: Tranquillo. Ludovico, 8 anni.
2: Che carino.
1: Che in effetti se lo facessimo, forse, vabbè. Mamma, vieni qui un attimo, ti serve un abbraccio. Sofia, 10 anni.
2: Ma ti rendi conto?
1: Non serve che ci stressiamo, possiamo pulire domani la cameretta, mamma, no? Giustamente,
2: certo.
1: Angela, 8 anni.
2: Qui è un po' soluzione furbetta per evitare un compito.
1: Poi c'è Claudia, 7 anni, che dice: zia mi ha detto che è stressata. Io non ho capito.

0: una piega.
1: Perché poi i ragionamenti dei bambini effettivamente sono A più B più C, quello, no? A, B, C, 1 più 1 uguale 2.
0: Sì.
1: Noi ci ingarbugliamo la vita.
0: Crescendo lo faremo sempre di più. A parte te, che voglio dire, sei arrivato, eh? Te la sei cavata fino a 42.
1: Vero,
0: devo dire.
1: 42 ce l'ho fatta, non ho rughe, infatti, hai visto?
0: È vero. Allora, concludiamo con: io non so bene cosa vuol dire essere stressati. Mi sa che è una cosa degli adulti perché non fanno mai disegni. Carlo, sei anni.
1: Ah, vedi. Beh, sai che disegnare, effettivamente, terapeuta, sai, mandala.
0: Ma lo sai che
1: mandala,
0: esiste?
1: Mandala.
0: I mandala, esiste il libro dei vaffanculo.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Tu puoi colorare.
1: Certo, colori le parolacce fatte a mo' di mandala.

Beh, abbiamo chiuso con il botto anche questo Ferragosto, come giusto che sia, con le cose stranissime che vi sono accadute. Beh, le liste potrebbero essere infinite in realtà se ci unissimo tutti insieme nel raccontare anche con un po' di ironia a volte le sventure, ma in questo giorno di festa io spero che vi vada tutto per il meglio, quindi vi auguro un buon Ferragosto e vi rinnovo l'appuntamento con me, saltuariamente anche con Alo e la nostra Ceci, in base a come ripescheremo la nuova settimana del Best Of, quindi a partire da lunedì 17 di nuovo insieme al Comedy Radio Show con i momenti salienti del nostro programma. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Sono le 2:59 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN, la radio dei numeri 1.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Sono le 3:59.

Si parte con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, buon sabato italiano, buon 15 di agosto e ovviamente buon Ferragosto. Sono Francesca Romana Macri e ci siamo anche in questo giorno. Vi tengo compagnia qualora siete facendo la bracciata, se siete al mare. C'è sempre Verdi, Bianchi e Rossi, l'ora interamente dedicata all'Italia, che vi tiene compagnia. E tra pochissimo parliamo, anzi torniamo indietro nel tempo, parlando di un film. 1997 è la data, è l'anno di uscita di uno dei più grandi blockbuster al mondo, di uno dei più grandi film di fine anni 90. Stiamo parlando di Titanic. E poi, sempre a proposito di blockbuster, arriva e torna il momento della nostalgia italiana. Ma voi ve li ricordavate? Chiudiamo poi con il cibo, perché torna Lorenzo e parleremo di asparagi in questo Ferragosto di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: siamo nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, arriviamo al corpo centrale del nostro appuntamento insieme, qui di Verdi, Bianchi e Rossi, parlando di un colossal. Si torna indietro negli anni 90, più precisamente al 1997. Io vorrei sapere, so che sicuramente ci scriverete in tantissimi, come avete vissuto in Italia l'uscita di Titanic. Ciao Ste!
1: Ciao Franci!
0: Noi non esistevamo.
1: 1997 no, due anni dopo però sono sì. Nato, ma non avevo ancora la possibilità di vederlo, ma considera che anche solo per il titolo, il Titanic, il nome del titolo del film
0: di James Cameron,
1: di James Cameron, certo, sta riapparendo proprio perché è stato superato in questo momento da, vabbè, un film italiano che è quello di Checco Zalone. Ma il Titanic non è solo un film del 1997, ma è anche un film che molto spesso ripropongono in televisione, ma quando arriva al cinema è subito un boom, perché non era solo un film, ma è stato un vero e proprio fenomeno globale. James Cameron non ha fatto solo un film con una nave che affonda, ma ci ha raccontato una storia d'amore,
0: quella tra Jack e Rose, interpretati da i meravigliosi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Da quel momento in poi inizierà una vera e propria Leonardo DiCaprio mania, perché lui era un ragazzo bellissimo e tutte le adolescenti degli anni 90, inizio anni 2000, erano follemente innamorate di lui.
1: Lo sono anche adesso, con un po' più anni di età.
0: Sì.
1: E dicevamo, ha raccontato quindi non solo una storia d'amore, ma anche di classe e di coraggio, mettendo tutti davanti ad uno specchio emozionale gigante, perché a quei tempi, ma anche adesso, non erano solo, erano milioni le persone che andavano al cinema a guardarlo, tra ragazzi, tra adulti, persino i nonni, che con gli occhi incollati allo schermo si erano appassionati a questa storia.
0: E quindi cosa vorremmo sapere noi in questo

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24, giorno e notte.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: armata prima di centrale.
1: I messaggi del fine settimana ecco che arrivano. Ne abbiamo scelti due e uno diciamo che non è scelto a caso, perché abbiamo deciso di leggervi il messaggio e il ricordo di Titanic, il film del 1997 di James Cameron. E leggiamo il messaggio di Rosa. Ciao Rosa.
2: Ciao Rosa, ci scrive: ancora oggi guardando il Titanic in televisione ripenso e risento a My Heart Will Go On
1: di Celine Dion.
2: Traccia che ha lasciato una traccia indelebile nella mia vita. Effettivamente è un brano
1: meraviglioso,
2: avvolgente da un certo punto di vista,
1: cantato da una di quelle voci che sia negli anni 90 che nel 2026 continuano ad essere una delle più belle, ovvero quella di Celine Dion. Ci scrive poi Stefano.
2: Ci scrive Piero.
1: Ciao Piero.
2: Ciao Piero, e ci dice: sono un giovane regista. Titanic, oltre ad avere una storia che ci fa ancora emozionare, vorrei ricordare che ha vinto 11 premi Oscar su 14 candidature, e ti posso assicurare che non sono poche, nel senso che pochi sono stati film che hanno avuto così tante candidature, che già diciamo un percorso complesso, ma che ne hanno vinte 11, tra le più importanti miglior film, miglior regia, miglior costumi e tante altre.
1: Quindi
2: ma posso dire, scusami Franci, certo, se le merita tutte.
1: Ma assolutamente, quindi non siamo soltanto strani noi che amiamo quel film e che lo rivediamo per la 300ª volta, ma anzi è tutto meritato.
3: I had the wildest dream last

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

È il best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi in questo sabato di Ferragosto. Io sono Francesca Romana Macri, come sempre. E tra poco, dopo aver parlato di Titanic, rimaniamo sempre un po' tra gli anni 90 e inizio anni 2000, perché parliamo di Blockbuster. Vi ricordate quella grande catena dove si andava e si affittavano le videocassette? Io devo essere sincera, non ci sono mai stata e appartengo alla Gen Z. Probabilmente tanti ragazzi saranno come me, e proprio per questo, in ambito di nostalgia italiana, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: of you.
1: Siamo insieme il lunedì, siamo insieme il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e anche nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovato al nostro Alo, ciao Alo.
2: Ciao Fra e buon sabato.
1: Torniamo indietro nel tempo, ai ricordi, un po' alla nostalgia degli anni 90 e parliamo di un qualcosa che oggi non si fa più, purtroppo, ai blockbuster, alle cassette e a quando si andava in questi punti si ritiravano le cassette da portare a casa e poi si guardavano in televisione.
2: E poi si faceva di sabato, il sabato degli anni 90 era proprio quello, andare, era un rito, andare a noleggiare la videocassetta. Ed era un'esperienza totale, perché tu entravi nel negozio, c'era quell'odore di moquette, di plastica,
1: eri
2: di custodie
1: lì,
2: consumate, sì, giravi per cercare il film, chi l'horror, chi la commedia romantica, chi un film d'avventura, e poi le copertine scolorite, perché il film passava di famiglia in famiglia. Chi lo trattava bene, chi lo trattava meno bene.
1: Io appartengo alla generazione Z e quindi posso dirvi che sarà un qualcosa che non testerò mai sulla mia pelle, ma che ho vissuto una volta, perché nel 2016 era nel periodo natalizio, non c'erano ancora le piattaforme di streaming, non erano così diffuse come oggi. Cercavo un film in particolar modo e quindi era stranamente aperto un posto dove si vendevano, si noleggiavano dei film, ma oggi è come trovare una mosca bianca.
2: Era un momento, hai vissuto un momento vintage, mentre
1: sì,
2: per me che sono uno della, che sono io, generazione...
1: Tu sei millennial.
2: Io sono un millennial,
1: sì.
2: E quindi io ero uno di quelli che con papà e mamma e fratellino andavamo a noleggiare un film. Che
1: quanto costavano?
2: Allora, sicuramente in lire, quindi parliamo di lire, credo, guarda, ti direi 1.000 lire, 2.000 lire.
1: Che in euro sono?
2: Che in euro sono un euro. Però no, adesso avresti pagato 5 euro, ma questo è un altro discorso, lasciamolo agli economisti. E l'unica cosa è che, ad esempio, sai che c'era una penale se tu non riavvolgevi la cassetta, e quindi quello che arrivava dopo di te la noleggiava, la doveva riavvolgere lui, pagavi la penale.
1: Che incubo riavvolgere la cassetta. E proprio per questo chiedo scusa a tutte quelle cassette che invece che riavvolgerle le ho rotte.
3: Verdi, Bianchi e Rossi.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando URN Radio.
4: La tua radio.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava fare

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sono le 4 e 58 minuti.
5: URL.

0: Siamo tornati indietro nel tempo, nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, parlando di cosa si poteva fare in un sabato sera o in un sabato pomeriggio degli anni 90, come ad esempio noleggiare una videocassetta per vedere un film. Io mi vorrei soffermare sull'ultima frase, perché poi nel fuori onda io e Alo abbiamo iniziato a raccontare i nostri aneddoti su chi rompeva le videocassette, i fili e i nastri che si incastravano
1: nel mangiacassette.
0: Io che le
1: riportavo sempre il giorno dopo e quindi facevo pagare la penale a mio padre.
0: Mi sembra giusto comunque per i film questo ed altro, ma ci sono arrivati anche i vostri ricordi e le vostre esperienze.
1: Sì, di Luca e Serena. Luca scrive: il sabato sera anni 90 era solo una cosa, correre al video noleggio prima che finissero le novità. Io puntavo sempre a Jurassic Park, mai trovato libero. Sì, perché poi c'era la cassetta, quella, diciamo, un film, che ne so, degli anni 60-70, che lo trovavi anche facilmente. Ma la novità che era uscita al cinema, perché mica come adesso, usciva il film al cinema e poi dovevi aspettare quasi un anno per rivederlo in VHS, in videocassetta.
0: Non dico che i tempi oggi siano simili, ma ci sono delle pellicole, dei film che vengono magari fatti proprio in collaborazione con delle piattaforme, quindi tu sai che tra un mese/due dall'uscita del film poi si troverà facilmente anche su Netflix, Amazon Prime.
1: Esatto. E poi Serena invece scrive: mi ricordo ancora la paura della penale se non riavvolgevi la cassetta. Mio padre controllava 3 volte prima di riportarla.
0: Quanti come il papà di Serena?

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

Siamo nel sabato italiano di verdi, bianchi e rossi quando, dolcis in fundo, arriva il momento di arrivare a tavola. Però non è un dolce di cui andremo a parlare in questo Ferragosto, ma parleremo di asparagi, perché sono amati e soprattutto si possono cucinare in lungo e largo con tantissime tecniche, ma per chi farà la grigliata di Ferragosto, forse anche oggi potrebbe essere un'ottima occasione per mangiarli. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: The more you hear it, the more you feel it.
6: Che avete nome? Je vais te nommer.

0: Questo è il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Arriviamo quasi alla fine di un'altra settimana insieme. Dulcis in fundo oppure asparagus in fundo. Saluto la mia professoressa di latino e di greco, che non sarebbe molto contenta di questa cosa. Però parliamo di asparagi nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao Lore.
1: Ciao Fra. Parliamo del re della primavera, praticamente. È famoso per il suo sapore caratteristico. Tra l'altro in medicina le sue proprietà diuretiche sono famosissime, no?
0: Antiossidanti.
1: Bravissima. Ed è anche un po' afrodisiaco, si dice. Non lo sapevo questo
0: mancava anche a me.
1: Invece ho scoperto che piacevano tantissimo agli imperatori romani, tant'è che addirittura fecero costruire delle navi apposite per andare ad asparagi. Questa veramente,
0: no, scusa,
1: non so se crederci, però
0: allora, facciamo un attimo un punto della situazione.
1: Sì, vai.
0: Per raccogliere gli asparagi,
1: sì,
0: non penso che servano le navi, cioè a meno che non si vada a cercare,
1: capito,
0: l'asparago selvatico, non lo so, del Mediterraneo partendo da Roma, oppure dello Ionio.
1: Esatto, addirittura qualche nave fu chiamata Asparagus, per questo motivo, capito. Augusto addirittura coniò l'espressione più veloce della cottura degli asparagi per indicare un'azione, capito, rapida. Oppure, andando un po' avanti con gli anni, Edouard Manet gli ha dedicato addirittura 2 dipinti. Quindi pensa agli asparagi comunque anche nell'arte, no?
0: Che importanza hanno, a parte,
1: esatto,
0: nella cucina italiana.
1: Esatto, tra pasta, soprattutto i risotti, perché il risotto all'asparago io l'ho mangiato, è veramente buono.
0: Non solo l'asparago fatto al forno.
1: Bravissimo.
0: Con un po' di...
1: o gratinato al vapore. Sono le velutate, le frittate, i flan, perché si abbinano poi molto bene con le uova, formaggio, salumi. Insomma, quindi un ingrediente versatile che vi consiglio in questo periodo perché è il re della primavera.
0: Non solo, il sabato vi diamo un altro consiglio perché io ho degli amici che recentemente sono andati ad asparagi. Quindi non solo buoni,
1: diciamolo,
0: da mangiare.
1: Che ti hanno invitato, diciamolo.
0: Sì, mi hanno invitato, io non sono andata.
1: Ecco, diciamo.
0: Quindi non solo una cosa buona da mangiare che fa bene al corpo, al fisico, ma anche una bella experience eventualmente da vivere nelle primavere italiane.

0: E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre vi ringrazio, cari amici. Abbiamo trascorso un'altra settimana insieme all'insegna dell'Italia. Ringrazio i compagni di viaggio che sono stati con noi. Ancora buon Ferragosto, ancora buon sabato. Io sono Francesca Romana Macri e ci risentiamo lunedì. Abbiamo fatto anche la rima. Ciao, buon weekend.
1: WRN Radio. The more you hear it,

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. Spot.
6: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
7: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
6: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
8: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 15 agosto. Ariete, la prima parte della giornata richiede ordine e attenzione, ma con la luna in bilancia il tema delle relazioni diventa centrale. Ascoltare il partner può aprire una nuova strada. Toro, la giornata parte con qualche impegno pratico da sistemare, ma successivamente ritrovi maggiore leggerezza. In amore piccoli gesti valgono più di mille parole. Gemelli, la luna in bilancia ti regala una seconda parte della giornata particolarmente favorevole. Se sei single, una conoscenza potrebbe attirare la tua attenzione. Cancro, la mattinata può essere dedicata alle amicizie e alla vita spensierata. Poi, la luna in bilancia sposta l'attenzione verso la casa e gli affetti. Evita discussioni. Leone, la luna in bilancia favorisce comunicazioni, incontri e spostamenti. Una conversazione potrebbe essere decisiva per chiarire una situazione sentimentale. Vergine, la luna termina il suo passaggio nel tuo segno e ti lascia una maggiore consapevolezza di ciò che vuoi. La serata è piena di sensualità. Bilancia, l'ingresso della luna nel tuo segno ti mette sotto i riflettori, aumentano fascino, sensibilità e desiderio. In amore puoi essere particolarmente convincente. Scorpione, la luna in Vergine favorisce i progetti e le amicizie, mentre il passaggio in bilancia ti porta verso una dimensione più introspettiva. In amore, non forzare i tempi. Sagittario, la giornata migliora con il passare delle ore. La luna in bilancia riaccende il desiderio di socialità, rende anche più facili gli incontri, lasciati sorprendere. Capricorno, la luna in bilancia porta attenzione alla carriera, alla responsabilità e alla tua immagine. Anche se è Ferragosto, potresti ritrovarti a pensare a qualcosa che riguarda la professione. Acquario, la luna in bilancia crea energia molto favorevole, aumenta la voglia di viaggiare e di conoscere. In amore c'è la possibilità di incontri molto stimolanti. Pesci, la luna in Vergine ti porta a confrontarti con gli altri. Poi, con il passaggio in bilancia, emergono questioni più profonde legate all'intimità e alla fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7.
0: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Per agosto, con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Sono le 8:01.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Ben ritrovati e buon Ferragosto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della nostra regione, ad eccezione di rallentamenti in entrambe le direzioni per un incidente sulla statale Pontina all'altezza di Porto Badino a Terracina. Ricordiamo che fino alle 22 di questa sera è in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade per tutti i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Il divieto si replica domani 16 agosto dalle 7 alle 22. Cambiamo argomento. Oggi orario festivo sulla rete capitolina del trasporto pubblico ATAC e TPL. Per le linee metropolitane le ultime corse dai capolinea sono alle ore 1.30. Inoltre per l'intero fine settimana via dei Fori Imperiali a Isola Pedonale, come sempre nei festivi, con la deviazione delle linee di bus normalmente in transito nella zona. Infine sempre oggi e domani 16 agosto la ZTL fascia verde non è attiva. Spente anche le zone a traffico limitato diurne di Centro, Tridente e Trastevere. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Per agosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Sono le 9.
0: VRN Radio.
1: VRN, la radio dei numeri 1.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati e buon Ferragosto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della nostra regione, ad eccezione di rallentamenti in entrambe le direzioni per un incidente sulla statale Pontina all'altezza di Porto Badino a Terracina. Ricordiamo che fino alle 22 di questa sera è in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade per tutti i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Il divieto si replica domani 16 agosto dalle 7 alle 22. Cambiamo argomento. Oggi orario festivo sulla rete capitolina del trasporto pubblico ATAC e TPL. Per le linee metropolitane le ultime corse dai capolinea sono alle ore 1:30. Inoltre per l'intero fine settimana via dei Fori Imperiali a Isola Pedonale, come sempre nei festivi, con la deviazione delle linee di bus normalmente in transito nella zona. Infine sempre oggi e domani 16 agosto la ZTL fascia verde non è attiva. Spente anche le zone a traffico limitato diurne di Centro, Tridente e Trastevere. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
7: Aiutaci.
8: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
9: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
7: Non è un gioco.
10: Sono le 10 e 3 minuti.
0: VRN Radio.
11: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e di nuovo ben ferragosto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sull'autostrada 1 Firenze-Roma, code per traffico intenso tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze. Sulla 24 Roma-Teramo, rallentamenti tra la barriera Roma-Est e Castel Madama in direzione Teramo. Andiamo sull'Aurelia, si sta in fila tra Torre in Pietra e Palidoro in direzione Civitavecchia. Sulla via Litoranea, code a tratti tra Capocotta e Marina di Ardea nei due sensi di marcia. Ci spostiamo sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Latina, code per traffico intenso tra Raccordo Anulare e Castel di Decima. E sempre sulla Pontina è rimosso l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Porto Badino a Terracina. La circolazione è tornata regolare in entrambe le direzioni. Infine su via Flacca, code a tratti tra Terracina e Sperlonga verso quest'ultima. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.
0: VRN.

Si parte con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, buon sabato italiano, buon 15 di agosto e ovviamente buon Ferragosto. Sono Francesca Romana Macri e ci siamo anche in questo giorno. Vi tengo compagnia qualora stiate facendo la bracciata, se siete al mare. C'è sempre Verdi, Bianchi e Rossi, l'ora interamente dedicata all'Italia, che vi tiene compagnia. E tra pochissimo torniamo indietro nel tempo parlando di un film. 1997 è la data, è l'anno di uscita di uno dei più grandi blockbuster al mondo, di uno dei più grandi film di fine anni 90. Stiamo parlando di Titanic. E poi, sempre a proposito di blockbuster, arriva e torna il momento della nostalgia italiana. Ma voi ve li ricordavate? Chiudiamo poi con il cibo, perché torna Lorenzo e parleremo di asparagi in questo Ferragosto di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: siamo nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, arriviamo al corpo centrale del nostro appuntamento insieme, qui di Verdi, Bianchi e Rossi, parlando di un colossal. Si torna indietro negli anni 90, più precisamente al 1997. Io vorrei sapere, so che sicuramente ci scriverete in tantissimi, come avete vissuto in Italia l'uscita di Titanic. Ciao Ste!
1: Ciao Franci!
0: Noi non esistevamo.
1: 1997, no, due anni dopo, però sono nato ma non avevo ancora la possibilità di vederlo. Ma considera che anche solo per il titolo, il Titanic, il nome del titolo del film
0: di James Cameron,
1: James Cameron, certo, sta riapparendo proprio perché è stato superato in questo momento da, vabbè, un film italiano che è quello di Checco Zalone. Ma il Titanic non è solo un film del 1997, ma è anche un film che molto spesso ripropongono in televisione. Ma quando arriva al cinema è subito un boom, perché non era solo un film, ma è stato un vero e proprio fenomeno globale. James Cameron non ha fatto solo un film con una nave che affonda, ma ci ha raccontato una storia d'amore,
0: quella tra Jack e Rose, interpretati da i meravigliosi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Da quel momento in poi inizierà una vera e propria Leonardo DiCaprio mania, perché lui era un ragazzo bellissimo e tutte le adolescenti degli anni 90, inizio anni 2000, erano follemente innamorate di lui.
1: Lo sono anche adesso, con un po' più anni di età. Sì. E dicevamo, ha raccontato quindi non solo una storia d'amore, ma anche di classe e di coraggio, mettendo tutti davanti ad uno specchio emozionale gigante, perché a quei tempi, ma anche adesso, non erano solo, erano milioni le persone che andavano al cinema a guardarlo, tra ragazzi, tra adulti, persino i nonni, che con gli occhi incollati allo schermo si erano appassionati a questa storia.
0: E quindi cosa vorremmo sapere noi in questo sabato? I vostri ricordi, le emozioni, tornando indietro nel tempo, di quella prima volta che avete visto il film Titanic. Raccontatecele, perché le leggiamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Navale.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: WRN, your radio station.

0: i messaggi del fine settimana, ecco che arrivano. Ne abbiamo scelti due e uno diciamo che non è scelto a caso, perché abbiamo deciso di leggervi il messaggio e il ricordo di Titanic, il film del 1997 di James Cameron. E leggiamo il messaggio di Rosa. Ciao Rosa.
1: Ciao Rosa, ci scrive: ancora oggi guardando il Titanic in televisione ripenso e risento a My Heart Will Go On
0: di Céline Dion,
1: traccia che ha lasciato una traccia indelebile nella mia vita. Effettivamente è un brano
0: meraviglioso,
1: avvolgente da un certo punto di vista,
0: cantato da una di quelle voci che sia negli anni 90 che nel 2026 continuano ad essere una delle più belle, ovvero quella di Céline Dion. Ci scrive poi Stefano.
1: Ci scrive Piero.
0: Ciao Piero.
1: Ciao Piero, ci dice: sono un giovane regista. Titanic, oltre ad avere una storia che ci fa ancora emozionare, vorrei ricordare che ha vinto 11 premi Oscar su 14 candidature. E ti posso assicurare che non sono poche, nel senso che pochi sono stati film che hanno avuto così tante candidature, che già diciamo un percorso complesso, ma che ne hanno vinte 11, tra le più importanti miglior film, miglior regia, miglior costumi e tante altre.
0: Quindi
1: ma posso dire, scusami Franci,
0: certo,
1: se le
0: certo.
1: merita tutte.
0: Ma assolutamente, quindi non siamo soltanto strani noi che amiamo quel film e che lo rivediamo per la 300ª volta, ma anzi è tutto meritato.

È il best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi in questo sabato di Ferragosto. Io sono Francesca Romana Macri, come sempre. E tra poco, dopo aver parlato di Titanic, rimaniamo sempre un po' tra gli anni 90 e inizio anni 2000, perché parliamo di Blockbuster. Vi ricordate quella grande catena dove si andava e si affittavano le videocassette? Io devo essere sincera, non ci sono mai stata e appartengo alla Gen Z. E probabilmente tanti ragazzi saranno come me, e proprio per questo, in ambito di nostalgia italiana, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Stay.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Your radio station.

0: Siamo insieme il lunedì, siamo insieme il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e anche nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovato al nostro Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra, buon sabato.
0: Torniamo indietro nel tempo, ai ricordi, un po' alla nostalgia degli anni 90 e parliamo di un qualcosa che oggi non si fa più, purtroppo, ai blockbuster, alle cassette e a quando si andava in questi punti si ritiravano le cassette da portare a casa e poi si guardavano in televisione.
1: E poi si faceva di sabato, il sabato degli anni 90 era proprio quello, andare, era un rito, andare a noleggiare la videocassetta ed era un'esperienza totale perché tu entravi nel negozio, c'era quell'odore di moquette, di plastica,
0: eri
1: di
0: lì,
1: custodie
0: giravi.
1: Consumate, sì, giravi per cercare il film, chi l'horror, chi la commedia romantica, chi un film d'avventura. E poi le copertine scolorite perché il film passava di famiglia in famiglia, chi lo trattava bene, chi lo trattava meno bene.
0: Io appartengo alla generazione Z e quindi posso dirvi che sarà un qualcosa che non testerò mai sulla mia pelle, ma che ho vissuto una volta, perché nel 2016 era nel periodo natalizio, non c'erano ancora le piattaforme di streaming, non erano così diffuse come oggi. Cercavo un film in particolar modo e quindi era stranamente aperto un posto dove si vendevano, si noleggiavano dei film, ma oggi è come trovare una mosca bianca.
1: Era un momento, hai vissuto un momento vintage, mentre
0: sì.
1: Per me che sono uno della, che sono io, generazione...
0: Tu sei millennial.
1: Io sono un millennial,
0: sì.
1: E quindi io ero uno di quelli che con papà e mamma e fratellino andavamo a noleggiare un film.
0: Quanto costavano?
1: Allora, sicuramente in lire, quindi parliamo di lire, credo, guarda, ti direi 1.000 lire, 2.000 lire.
0: Che in euro sono?
1: Che in euro sono un euro. Però no, adesso avresti pagato 5 euro, ma questo è un altro discorso, lasciamolo agli economisti. E l'unica cosa è che ad esempio sai che c'era una penale, se tu non riavvolgevi la cassetta e quindi quello che arrivava dopo di te la noleggiava, la doveva riavvolgere lui, pagavi la penale.
0: Che incubo riavvolgere la cassetta. E proprio per questo chiedo scusa a tutte quelle cassette che invece che riavvolgerle le ho rotte.
2: Verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
14: Mio?
13: Sì, e anche di tutti gli altri.
15: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
13: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
14: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
15: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
16: Sono le 12 e un minuto.
17: VRN Radio.

0: siamo tornati indietro nel tempo, nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, parlando di cosa si poteva fare in un sabato sera o in un sabato pomeriggio degli anni 90, come ad esempio noleggiare una videocassetta per vedere un film. Io mi vorrei soffermare sull'ultima frase, perché poi nel fuori onda io e Alo abbiamo iniziato a raccontare i nostri aneddoti su chi rompeva le videocassette, i fili e i nastri che si incastravano
1: io
0: nel mangiacassette.
1: Io che le riportavo sempre il giorno dopo e quindi facevo pagare la pena a mio padre.
0: Mi sembra giusto comunque per i film questo ed altro, ma ci sono arrivati anche i vostri ricordi e le vostre esperienze.
1: Sì, di Luca e Serena. Luca scrive: il sabato sera anni 90 era solo una cosa, correre al video noleggio prima che finissero le novità. Io puntavo sempre a Jurassic Park, mai trovato libero. Sì, perché poi c'era la cassetta, quella, diciamo, un film che ne so, degli anni 60, 70, che lo trovavi anche facilmente. Ma la novità che era uscita al cinema, perché mica come adesso, usciva il film al cinema e poi dovevi aspettare quasi un anno per rivederlo in VHS, in videocassetta.
0: Non dico che i tempi oggi siano simili, ma ci sono delle pellicole, dei film che vengono magari fatti proprio in collaborazione con delle piattaforme, quindi tu sai che tra un mese barra due dall'uscita del film poi si troverà facilmente anche su Netflix, Amazon Prime.
1: Esatto. E poi Serena invece scrive: mi ricordo ancora la paura della penale se non riavvolgevi la cassetta, mio padre controllava 3 volte prima di riportarla.
0: Quanti come il papà di Serena?
2: Quando

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Siamo nel sabato italiano di verdi, bianchi e rossi quando, dolcis in fundo, arriva il momento di arrivare a tavola. Però non è un dolce di cui andremo a parlare in questo Ferragosto, ma parleremo di asparagi, perché sono amati e soprattutto si possono cucinare in lungo e in largo con tantissime tecniche, ma per chi farà la grigliata di Ferragosto, forse anche oggi potrebbe essere un'ottima occasione per mangiarli. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Questo è il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, arriviamo quasi alla fine di un'altra settimana insieme. Dulcis in fundo oppure asparagus in fundo. Saluto la mia professoressa di latino e di greco che non sarebbe molto contenta di questa cosa, però parliamo di asparagi nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao Lore.
1: Ciao Fra, parliamo del re della primavera praticamente, famoso per il suo sapore caratteristico. Tra l'altro in medicina le sue proprietà diuretiche sono famosissime, no?
0: Antiossidanti.
1: Bravissima. Ed è anche un po' afrodisiaco, si dice. Non lo sapevo questo.
0: Questo mancava anche a me.
1: Invece ho scoperto che piacevano tantissimo agli imperatori romani, tant'è che addirittura fecero costruire delle navi apposite per andare ad asparagi. Questa veramente,
0: no, scusa,
1: non so se
0: aspetta.
1: Crederci, però.
0: No, allora, facciamo un attimo un punto della situazione.
1: Sì, vai.
0: Per raccogliere gli asparagi,
1: sì,
0: non penso che servano le navi. Cioè, a meno che non si vada a cercare.
1: Capito? Esattamente.
0: L'asparago selvatico, non lo so, del Mediterraneo, partendo da Roma, oppure dello Ionio.
1: Esatto, addirittura qualche nave fu chiamata Asparagus. Per questo motivo, capito? Augusto addirittura coniò l'espressione più veloce della cottura degli asparagi per indicare un'azione, capito, rapida. Oppure, andando un po' avanti con gli anni, Edouard Manet gli ha dedicato addirittura 2 dipinti. Quindi pensa agli asparagi comunque anche nell'arte, no?
0: Che importanza hanno? A parte,
1: esatto,
0: nella cucina italiana.
1: Esatto, tra pasta, soprattutto i risotti. Perché il risotto all'asparago io l'ho mangiato, è veramente buono.
0: Non solo l'asparago fatto al forno.
1: Bravissimo.
0: Con un po' di...
1: o gratinato al vapore, sono le velutate, le frittate, i flan, perché si abbinano poi molto bene con le uova, formaggio, salumi. Insomma, quindi un ingrediente versatile che vi consiglio in questo periodo perché è il re della primavera.
0: Non solo, il sabato vi diamo un altro consiglio perché io ho degli amici che recentemente sono andati ad asparagi, quindi non solo buoni,
1: diciamolo,
0: da mangiare,
1: che ti hanno invitato, diciamolo.
0: Sì, mi hanno invitato e io non sono andata.
1: Ecco, diciamo.
0: Quindi non solo una cosa buona da mangiare che fa bene al corpo, al fisico, ma anche una bella experience eventualmente da vivere nelle primavere italiane.

E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre vi ringrazio, cari amici, abbiamo trascorso un'altra settimana insieme all'insegna dell'Italia. Ringrazio i compagni di viaggio che sono stati con noi. Ancora buon Ferragosto, ancora buon sabato. Io sono Francesca Romana Macri e ci risentiamo lunedì. Abbiamo fatto anche la rima. Ciao, buon weekend!

0: VRN News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, in da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 13:02.
0: VRN Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time, la classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time, numero 12.

0: hear it, the more you feel it.
1: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
2: Spot.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: Hit Time. Numero 7.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Hit Time! Hit Time!
3: Numero 2.

0: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Ancora disagi sulla statale Aurelia per l'incidente avvenuto in precedenza, incolonnamenti tra Malagrotta e Aranova in direzione Civitavecchia. Sulla via litoranea code a tratti qui per traffico tra Capocotta e Marina di Ardea nei due sensi di marcia. Cambiamo argomento, oggi orario festivo sulla rete capitolina del trasporto pubblico ATAC e TPL. Per le linee metropolitane le ultime corse dai capolinea sono alle ore 1.30. Inoltre per l'intero fine settimana via dei Fori Imperiali a Isola Pedonale, come sempre nei festivi, con la deviazione delle linee di bus normalmente in transito nella zona. Infine sempre oggi e domani 16 agosto la ZTL fascia verde non è attiva. Spente anche le zone a traffico limitato diurne di Centro, Tridente e Trastevere. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e di nuovo buon Ferragosto. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.

tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e soprattutto buon Ferragosto. Io sono Alessandra Bellotti, quest'oggi sempre per il best of della settimana insieme al nostro Ale e la nostra Cecilia vi riproporrò qualche momento saliente del nostro programma e proprio insieme a loro due tra poco ripeschiamo la leggenda del gerbillo di Richard Gere. Vi assicuro, veramente argomento da non perdere. Tra poco.

0: Devo dire che lo spagnolo della nostra Cecilia, con il tuo, boh, che era quello romano, il mio era milanese.
1: Allora, a parte che io ricordo sempre che sono laureato in lingue e ho anche abilidades in spagnolo.
2: Well,
1: podemos sì. hablar en español, podemos hacer todo el programa en español.
2: ¿Cuántos años tienes?
1: De edad mía, 42.
2: ¿Y cuántos te sientes?
1: 22.
0: Ma che 22?
1: Capito che conversazione?
0: 12, no 22. Va bene, allora, come dicevamo, la nostra Cecilia ha una storia mai raccontata. Questa volta però è vera, cioè non che le altre non siano vere,
1: Sono tutte
0: però,
1: vere, tutte ecco. vere.
0: Questa è vera ma non è vera. Cioè è una fake news
1: è
0: che è girata.
1: È una storia strana ma vera mai raccontata.
0: È un casino. È una roba che ci può dire solo lei. Vai, Ceci.
2: Allora, il protagonista è Richard Gere, lo conosciamo tutti.
1: Come no, Pretty Woman, certo.
2: Stupendo, American Gigolo.
1: Come no?
2: Allora, da anni gira una fake news, ma lunghissima, sono tantissimi anni, e praticamente dicevano, è proprio una cosa testata, ma ovviamente è una fake news, dal Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles.
1: Quindi una roba medica, una roba di salute.
2: Dicevano che i chirurghi avessero dovuto estrarre un gerbillo, che è un piccolo roditore, rimasto proprio incastrato.
0: Dove?
1: Nel naso?
2: No.
1: Nei piedi?
2: No.
1: Nelle mani?
2: Dov'è che a te non batte il sole?
1: È solo in un... là dietro, diciamo, insomma, esatto. Dietro in basso, veramente, un gerbillo.
0: Un gerbillo da deretano, così
1: ma
0: si chiama nella scienza.
1: Sì. Ma veramente?
2: Sì, la leggenda era così precisa da includere anche dettagli tecnici. Ad esempio, al povero animale sarebbero state rimosse le unghie per sicurezza.
1: Mentre era dentro.
2: Esatto.
1: Ma che roba è?
2: E oltretutto il medico che operò sarebbe stato licenziato per aver violato la privacy.
1: Se è uscita la notizia, qualcuno l'ha raccontato.
0: Ma a prescindere dal se sia vero o meno, facciamo finta che sia vero. Ma come c'è finito un gerbillo?
1: Quello è finito nel punto.
2: Quello non lo sappiamo.
0: Tu ti siedi nudo sulle sedie?
1: Allora, io Cecilia forse non lo sapevo, non so se lo voleva sapere. A questo punto io ogni tanto mi siedo nudo sulla mia sedia. A casa sto da solo, fa caldo, mi siedo nudo.
2: Allora,
1: va bene, però senza gerbilli in giro, capito? Quindi il rischio non c'è.
2: Richard Gere, un amante della cultura zen, quindi magari stare anche in mezzo all'aria alla natura, può darsi che magari
0: col gerbillo all'aria,
1: col gerbillo che passa, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato il povero gerbillo.
2: Io presumo che pensavano che magari stava facendo questa meditazione tutto nudo e in un parco.
1: È una roba pazza. Ma prima o dopo? Ma scusa un attimo, si sa se è prima o dopo Pretty Woman?
2: Questo non si sa.
1: Questo è importante perché in Pretty Woman lui è tutto dritto, tutto preciso, no? Magari.
0: Senti, alla fine era una fake news.
2: Ma la cosa buffa è che tuttora quando Richard Gere entra in un negozio di animali i commessi istintivamente controllano che le capi siano chiuse.
1: Certo, ti credo. Qualche gerbillo curioso.
0: I gerbilli che si nascondono. Quello.
2: Ma possiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori?
0: Certo.
2: Allora, qual è la bugia più colossale, assurda e persistente che hanno messo in giro sul vostro conto o su quello di un vostro conoscente?
0: A me dicevano che tu eri uno, invece no.
1: E... pubblicità!
0: Pubblicità! Così.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Stiamo parlando di fake news con la nostra Cecilia. Cecilia, ma tu hai un nome d'arte? Perché io ti chiamo Ermosa, la mia Ermosa, perché tu ti chiami Cecilia Pedrosa, giusto?
1: Sì, anche la Ermosa, la Briosa.
0: La Briosa, è vero. Me lo ricordavo, la Briosa. Va bene, e quindi niente, parlavamo di fake news. A quanto pare per un certo periodo di tempo, questa non la sapevo, si vociferava che Richard Gere avesse un topo nel deretano praticamente.
2: La mia fonte non me l'aveva mai detta, era un amante dei
0: fonti di Cecilia sono meglio delle tue. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, perché vi abbiamo lasciato con una domanda. Cecilia vi ha chiesto: hanno mai raccontato qualcosa di falso sul vostro conto? Ecco, Carlo mi ha fatto molto sorridere, io spero sia uno scherzo, però Carlo dice: beh, per un lungo periodo mi hanno raccontato, cioè si vociferava nel cortile dove abito, che mia moglie mi tradisse con il portiere. Non è assolutamente vero. Ho avuto la conferma dopo un mese, perché l'amante di mia moglie era il postino.
2: Però non era il portiere.
0: Non era il portiere.
2: Comunque quella del portiere è una fake news. Se andava col postino è un'altra storia. Questa è un'altra rubrica, un altro programma. Però il portiere è una fake news.
0: Andiamo al secondo messaggio.
1: Allora, Cristina da Roma ci scrive che lei per 6 mesi è uscita con uno super galante, fantastico, meraviglioso. E poi invece ha scoperto che non solo era sposato,
0: cacciava pure i figli.
1: Sì, la moglie era pure incinta. Insomma, lì per partorire.
2: Questa è una brutta fake news. È peggio questa del postino, posso dire, almeno quella.
0: Secondo me il postino scherzava il nostro amico Carlo. Come si chiama la nostra amica?
1: Cristina.
0: Cristina, ti salutiamo.
2: Ciao, Cristina.
0: Ti abbracciamo anche.
2: Noi ti stiamo abbracciando forte, lui proprio
0: tu
2: zero.
0: Tu non parlare che sei della... Cioè, tu sei tu sei... Capito, no?
2: Io infatti non ho detto niente.
0: No,
2: io,
0: perché tu sei uomo, quindi
2: però non mi piacciono gli uomini che fanno ste cosine.
0: No, tu sei bravissimo.
2: No, dai, non lo faccio. Ecco, ha fatto un gesto tipo, ma de che no, il messaggio...
0: No, la tua ragazza mi dice che tu sei bravissimo. Poi
2: bravo,
0: chi lo sa se no fake news.
2: Poi la fake news, tipo la storia mai raccontata di Alo e Sara, ma questa pure è un'altra storia. Invece il messaggio che ho letto io prima è di Donatella, che esce da queste dinamiche di coppia e dice che lei, quando era stata assunta in questo nuovo lavoro, praticamente il capo la chiamava sempre per farle fare dei lavoretti, e lei aveva pensato:
1: ma
2: oh,
1: che lavoretti?
0: Ma dei lavoretti in che senso?
2: No, dei lavoretti di ufficio, no, tipo che ne so, vai a fare le fotocopie, vai a parlare con quel cliente, manda quell'email, vai a siglare quel contratto. Quindi lei aveva pensato: mamma mia, il capo, sono appena arrivata e subito si fida di me, mi vede bene, forse c'è la promozione. Poi ha scoperto qualche tempo dopo che i suoi colleghi, per evitare di avere del lavoro extra oltre al lavoro, avevano raccontato al capo che sarebbe arrivata in ufficio appunto tale Donatella, che era brava in tutte le cose che loro sapevano che il capo chiedeva. Quindi Donatella, suo malgrado, si è ritrovata vittima di questa fake news, che fosse abile in tutto. Però a questo punto lei non lo dice, però se ancora fa quel lavoro vuol dire che comunque era una fake news basata su della verità. Comunque
1: Donatella se l'è cavata bene, sapeva fare i lavoretti.
2: Appunto, no, i lavoretti, quelli onesti, non quelli che fa.
0: Salutiamo Donatella, i suoi lavoretti. Comunque brava che li hai asfaltati tutti, te posso dire.

Prosegue il nostro Ferragosto insieme qui al Comedy Radio Show con il manuale di sopravvivenza alle giornate che non giornatano, alle giornate che non collaborano, come vogliamo dire. Quelle giornate no, che però insomma comunque dobbiamo affrontare. Quindi per farlo al meglio torna il nostro album.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: VRN Radio, bellissima.
4: VRN Radio, your radio station.

0: Manuale di sopravvivenza: come sopravvivere a una giornata che non vuole collaborare. Manu Alo.
1: Quindi Manu Alo.
0: L'ha scritto Alo insieme a Manu. L'hai scritto?
1: Sì. Siamo io e Manu e, Manu. E esce fuori Manu Alo.
0: E Manu, Manu Acusti Sarra per sempre
1: Manu Alo.
0: Andiamo.
1: E andiamo al punto 1. La sveglia che non perdona: se la spegni 3 volte non è più una sveglia, è un avvertimento.
0: Sì.
1: Il Manu Alo consiglia: al terzo snooze, per chi non sapesse è quella opzione che tu clicchi e
0: il posponi,
1: esatto. Al terzo snooze alzati o chiama direttamente l'Ips.
0: Oppure bestie.
1: Oppure sì, volendo.
0: Scherziamo ovviamente, andiamo avanti.
1: 2. Il caffè strategico: il primo serve a svegliarti, il secondo a renderti presentabile, il terzo a ricordarti perché sei uscito di casa, il quarto è un grido d'aiuto. Io ne prendo 3 comunque prima di uscire di casa la mattina.
0: Mentre l'hai detto mi sta venendo a sbadigliare.
1: Hai sbadigliato sul caffè, pensa a te.
0: Mi sa che mi vado a fare un caffè, muoviti dai.
1: 3. La riunione delle 9. Regola del manuale: se la riunione dura più del tuo entusiasmo, esci mentalmente.
0: Sì,
1: fisicamente resta però, non vogliamo incidenti diplomatici.
0: No, certo, però esci dal corpo.
1: Esatto, fissa un punto e basta, e alienati. 4. La pausa pranzo intelligente: non scegliere mai un pranzo leggero. Il pranzo leggero è un inganno. Dopo mezz'ora hai fame e inizi a guardare male i colleghi che sgranocchiano.
0: Però il pranzo pesante ti fa venire sonno.
1: Una via di mezzo.
0: Ok.
1: 5. La gestione delle email.
0: Ok.
1: 5. La gestione delle email. Se una mail inizia con solo un rapido aggiornamento, non è rapida, preparati.

0: 8 la gestione del divano. Il divano è un'entità potente.
1: Potentissimo.
0: Se ti siedi solo 5 minuti.
2: Tu lo sai che sono un po' una tipa da copertina.
0: Ah, copertina e divano.
2: Esatto.
0: E allora il manuale ti saluta e ti dà appuntamento a domani anche a te, Ale. E poi regola finale.
2: Se ti siedi solo 5 minuti, ti saluta, ti dà appuntamento. Ah,
0: esatto,
2: okay.
0: Sì.
2: Okay.
0: Sì, sì, sì, perché non esistono i 5 minuti sul divano. Esiste, certo, che ti addormenti là ed è di nuovo giorno. E la regola finale è: qualunque cosa succeda oggi, ricorda, non devi vincere, devi solo arrivare alla fine.
2: Ragazzi, è incredibile, ve lo giuro, non
0: ma stai sbadigliando.
2: Sto sbadigliando.
0: Ma forse è una giornata particolare per te oggi?
2: Devo dire sì, dai, non
0: quella che non collabora?
2: Ecco, una giornata che non sta aggiornatando, anche per me.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
15: Sono le 15 e un minuto.
16: VRL Radio.
17: The Comedy Radio Show.

0: manuale di sopravvivenza per una giornata che non vuole collaborare. Consigli utili, devo dire. Bravo Alo, andiamo ai messaggi. I nostri amici del comedy stanno giornatando loro o no? O nemmeno loro?
1: Vediamo Sara. Sara scrive: il manuale dice che il divano è un'entità potente. Confermo. Ieri mi sono seduta 5 minuti, lo scrive tra virgolette, e mi sono rialzata quando era già domani. Ma tu stai sbadigliando, è incredibile.
0: Ma tu
1: Ale,
0: la parola di
1: no,
0: Ale.
1: Io parlo, mi giro e vedo la bocca di Ale aperta tipo leone, tipo Metro Golden Mayer.
0: Ma sta succedendo una magia tipo divano sbadiglio in automatico.
1: Perché tu associ al divano delle belle dormite.
0: Sì, incredibile. Ti è mai capitato quando sei sul divano che, mamma, quel momento in cui dal divano devi passare al letto?
1: Sì, è bruttissimo.
0: Che dici, non voglio, non mi va, però se non lo faccio me ne pentirò anche lì.
1: Lo sai qual è il mio purtroppo, dico, perché sarebbe bello addormentarsi sul divano e poi risvegliarsi il giorno dopo, il mio antidoto a questa roba, che ho le lenti a contatto. Quindi il mio cervello proprio mi sveglia e mi dice vatti a togliere le lenti, che già l'hai fatto questo errore, ci hai dormito e hai fatto danni.
0: Andiamo da Lorenzo.
1: Lorenzo scrive: la riunione delle 9 che dura più del mio entusiasmo è successa stamattina. A un certo punto ho lasciato il corpo e sono tornato solo per l'appello.
0: Bello, che bello. No, un'altra cosa che mi piace molto di queste, cioè quando, che succede soprattutto nelle giornate, no, quando hai quella riunione che già ti svegli storto, devi fare la riunione, e quando c'è quel collega in quella call, proprio quello che tu non sopporti,
1: che fa la domanda,
0: che solleva questioni che allungano la riunione.
1: Allora,
0: tu,
1: una regola,
0: altro che uscire dal corpo,
1: una regola,
0: entrare nel computer.
1: Esatto, perché la regola d'oro tra colleghi è: qualcuno ha domande?
0: No,
1: no. Ma poi non si fanno le domande. Ma arrivaci da solo. Sbaglia per poi avere,
0: se hai domande,
1: gloria.
0: Bene, fattele da solo con te stesso.
2: Che

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: te.
1: Beh, come ogni puntata che si rispetti qui al Comedy Radio Show, dobbiamo chiudere con hashtag flop and roll tra pochissimo.
2: Sì, sì,
1: ok,
2: sì, sì.
1: Il meglio del peggio dal mondo del web. E secondo voi cosa abbiamo ripescato?
2: Lunedì.
1: Roba che ha a che fare con i bambini.
2: Sì,
1: esatto,
2: lunedì.
1: Abbiamo raccontato lo stress secondo i bambini, sì, che ovviamente non si stressano, guardano noi adulti fare cose per loro allucinanti
2: o avere reazioni spropositate,
1: esatto,
2: nei confronti della vita, loro dicono ma scusa,
1: e loro traggono le loro conclusioni tipo sì, papà sei stressato perché non fai un bel disegno, giusto? Quindi tra poco hashtag flop and roll, lo stress secondo i bambini.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone.

0: bello, non vedevo l'ora. Io vi devo insomma ammettere che vengo al Comedy Radio Show solo per hashtag Flop and Roll. La mia vita poi... ha un senso solo quando facciamo questa rubrica.
1: Ma aspetta, adesso Flop and Roll è la nostra rubrica prefe.
0: Prefe, sì.
1: Ma c'è una parte di Flop and Roll, una rubrica che è la prefe, quindi il prefe del prefe, che sarebbe quando tocca ai bambini.
0: Certo.
1: Quando c'è
0: certo.
1: la guerra secondo i bambini, risolvere la guerra secondo i bambini.
0: Oppure commenti di bambini.
1: Sì, il lavoro dei, no, dei grandi visti dai bambini. Tutto quello che cosa vuole fare da grande.
0: Perché i bambini dicono queste grandi verità in
1: tipo
0: realtà.
1: Tipo il programma quello che fa Paolo Ruffini.
0: Esatto.
1: Che faceva Bonolis quando io mi ricordo. Nel frattempo il rumore che avete sentito, se lo avete sentito, è partito da solo. Io
0: un
1: c'ero.
0: Anello di...
1: Un anello dal dito di
0: 40
1: di Ale.
0: Grammi.
1: Ma è partito
0: Bene.
1: Da solo?
0: È partito, sì,
1: sì,
0: perché io gioco con le dita. Ma andiamo avanti.
1: Sì.
0: Abbiamo chiesto quindi a dei bambini delle frasi per quando siamo stressati.
1: Sì.
0: Cioè, come i bambini vedono lo stress degli adulti.
1: Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa.
0: Sono frasi che fanno molto ridere, ma anche molto
1: riflettere.
0: Mamma è strana come il tablet quando è scarico. Forse dobbiamo attaccarla alla corrente. Giulia, 7 anni.
1: Pensa, molto... che profondità.
0: Poi, papà, se senti lo stress e l'ansia, puoi giocare con me quando vuoi.
1: Amore.
0: Tranquillo. Ludovico, 8 anni.
1: Che carino.
0: Che in effetti se lo facessimo, forse, vabbè. Mamma, vieni qui un attimo, ti serve un abbraccio. Sofia, 10 anni.
1: Ma ti rendi conto?
0: Non serve che ci stressiamo, possiamo pulire domani la cameretta, mamma, no? Giustamente,
1: certo.
0: Angela, 8 anni.
1: Qui è un po' soluzione furbetta per evitare un compito.
0: Poi c'è Claudia, 7 anni, che dice: zia mi ha detto che è stressata. Io non ho capito bene cosa vuol dire, ma le sto portando una torta.
1: Ma che carina.
0: Beh, io sono zia e come le torte funzionerebbero alla grande. Mamma, non fare così, se ti arrabbi ti vengono le rughe. Luca,
1: ottimo,
0: 11 anni.
1: Ottimo motivo per convincere magari qualche persona
0: a non,
1: no?
0: imbronciarsi.
1: A non imbronciarsi più.
0: Federico, 6 anni. Papà, cosa succede? Anche tu hai una verifica di matematica domani in ufficio?
1: Capito.
0: Perché giustamente lo vede,
1: certo,
0: stressato e dice. Federico, 6 anni. Tra l'altro Federico a 6 anni fa già le verifiche, sì.
1: Mamma mia, un
0: Andrea,
1: attimo.
0: 8 anni. Papà è sempre arrabbiato quando suona il telefono la sera. Ma perché non lo spegni allora? Cioè, questo ragionamento non fa una piega.
1: Perché poi i ragionamenti dei bambini effettivamente sono A più B più C, quello, no? ABC 1 più 1
0: sì,
1: uguale 2.
0: Sì, sì, sì.
1: Noi ci ingarbugliamo la vita.
0: Crescendo lo faremo sempre di più. A parte te, che voglio dire, sei arrivato, eh? Te la sei cavata fino a 42.
1: Vero,
0: devo
1: beh,
0: dire.
1: 42 ce l'ho fatta, non ho rughe, infatti, hai visto?
0: È vero. Allora, concludiamo con: io non so bene cosa vuol dire essere stressati. Mi sa che è una cosa degli adulti perché non fanno mai disegni. Carlo, 6 anni.
1: Ah, vedi. Beh, sai che disegnare effettivamente è terapeutico, sai, mandala.
0: Ma lo sai
1: mandala,
0: che esiste?
1: Mandala.
0: I mandala esistono. Esiste il libro dei vaffan.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Che
1: sì.
0: tu puoi colorare.
1: Certo, colori, cioè, le parolacce fatte sì, a bello. Mo' di mandala.
2: Io sto

0: Beh, abbiamo chiuso con il botto anche questo Ferragosto, come giusto che sia, con le cose stranissime che vi sono accadute. Beh, le liste potrebbero essere infinite in realtà se ci unissimo tutti insieme nel raccontare anche con un po' di ironia a volte le sventure, ma in questo giorno di festa io spero che vi vada tutto per il meglio, quindi vi auguro un buon Ferragosto e vi rinnovo l'appuntamento con me, saltuariamente anche con Alo e la nostra Sesi, in base a come ripescheremo la nuova settimana del Best Of, quindi a partire da lunedì 17 di nuovo insieme al Comedy Radio Show con i momenti salienti del nostro programma. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!
1: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della regione. Fanno eccezione sulla via litoranea delle code a tratti tra Capocotta e Marina di Ardea nei due sensi di marcia. Ricordiamo che fino alle 22 di questa sera è in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade per tutti i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Il divieto si replica domani 16 agosto dalle 7 alle 22. Cambiamo argomento, oggi orario festivo sulla rete capitolina del trasporto pubblico ATAC e TPL. Sulle linee metropolitane le ultime corse dai capolinea sono alle ore 1:30. Inoltre, per l'intero fine settimana, via dei Fori Imperiali e Isola Pedonale, come sempre nei festivi, con la deviazione delle linee bus normalmente in transito nella zona. Infine, sempre per oggi e domani 16 agosto, lo ZTL Fascia Verde non è attiva, spente anche nelle zone a traffico limitato diurne del centro, Tridente e Trastevere. Mentre sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana, fino al 24 agosto interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria della sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e buon Ferragosto. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.
0: VRN Radio.

0: ultimo giorno della nostra settimana, prontissimi per iniziare un nuovo appuntamento di The Mag. Io sono Yuri Caliolo, questa è la settimana dedicata al nostro Best Of. Oggi abbiamo deciso di riprendere l'appuntamento di sabato 23 maggio.
1: E ciao!

Dobbiamo parlare di Genova, un applauso a Genova che ha deciso di intervenire dopo che hanno analizzato un dato che preoccupa e non poco. Gli incidenti stradali sono maggiormente presenti, i più giovani negli incidenti stradali in città aumentano secondo i dati sinistri che coinvolgono appunto ragazzi tra i 18 e i 20 anni, sono passati da 605 a 687 in un solo anno, c'è stato un incremento del 13,5%, numeri che ovviamente fanno rumore soprattutto perché colpiscono chi rappresenta il presente ma anche il futuro della strada, ed è proprio da qui che è nata l'idea di intervenire in modo concreto portando la sicurezza direttamente tra i ragazzi e infatti Genova ha deciso di organizzare delle giornate dove si farà teoria, simulazioni reali, gestione delle emergenze, situazioni critiche. Non si tratta solo di insegnare a guidare ma proprio di educare a stare sulla strada anche da pedoni, passeggeri, perché oggi il problema non è solo l'errore ma la mancanza di consapevolezza, e allora si parte dalle scuole, dai più giovani, cercando di costruire una cultura, ecco, della sicurezza che non arriva dopo l'incidente, perché troppo spesso sentiamo dire agiamo sempre dopo quando è troppo tardi. No, qui hanno deciso di intervenire prima.

0: your passion for music. No.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: The Mag, il magazine senza tabù.

Dovete segnare delle date, soprattutto se siete amanti dei motori, dell'adrenalina su strada. Dal 26 al 28 giugno l'autodromo di Monza torna a trasformarsi in un gigantesco parco giochi per gli appassionati dei motori, perché torna il Mimo Milano Monza Motor Show. Non è una semplice esposizione, ma è proprio un'esperienza immersiva. Ci sono ovviamente supercar, auto fantastiche che tutti noi vorremmo avere nel nostro garage, ma ci sono anche prototipi futuristici, modelli di nuova generazione che invaderanno il circuito. Ma la vera forza di questo evento è che non si guarda soltanto, ma si vive. Infatti ci sono test drive gratuiti, attività dinamiche in pista, possibilità per il pubblico di salire a bordo, no? Sentire davvero cosa significa guidare certe macchine. E il cuore pulsante sarà il Supercar Paddock, con centinaia di vetture da collezione, da sogno, mentre lungo il circuito andrà in scena la Supercar Parade. E poi spazio anche al futuro, con un'intera area dedicata all'elettrico, dove sarà possibile anche in questo caso provare auto a zero emissioni su dei percorsi dedicati. Insomma, se non avete niente da fare, ricordatevi queste date dal 26 al 28 giugno, un evento per appassionati, ma è una fotografia vivente di dove sta andando, no, il mondo dell'auto, tra performance, tecnologia e innovazione.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: The more you hear it, the more you feel it.

Come va la vostra vita amorosa, cari amici di The Meg? Avete una relazione stabile? Siete fidanzati, sposati? Le cose vanno bene, vanno male, scricchiolano un po'? C'è uno studio pubblicato da poco, da qualche mese, molto interessante, che rivela che praticamente le coppie più felici hanno un'abitudine in comune: commentare e gossipare insieme sul proprio giro di conoscenze. Ovviamente non bisogna essere maligni, non c'è nessuna malignità dietro, ma si tratta proprio della sensazione di essere una squadra, di condividere informazioni, creare un linguaggio proprio, parlare dei comportamenti altrui, delle situazioni buffe, assurde, vissute o nella propria città oppure nel proprio posto di lavoro, raccontare quello che è successo in una determinata giornata lavorativa davanti ad un pasto, davanti ad una cena. Tutto questo rafforza il legame, costruisce intimità, aumenta la fiducia reciproca. È come dire: io e te siamo della stessa parte del mondo, quindi il segreto non è sparlare, ma avere questo senso di complicità che nasce proprio da quelle piccole chiacchierate, perché la coppia che spettegola insieme prospera, in questo caso anche insieme.

0: irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento anche per questo sabato. Questa è la settimana, è stata la settimana dedicata al nostro best of. Abbiamo ritrovato oggi appunto la puntata di sabato 23 maggio. Appuntamento a settimana prossima, sempre solito orario, sempre solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione. Fanno eccezione sulla via litoranea delle code a tratti tra Capocotta e Marina di Ardea nei due sensi di marcia. Ricordiamo che fino alle 22 di questa sera è in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade per tutti i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Il divieto si replica domani 16 agosto dalle 7 alle 22. Cambiamo argomento, oggi orario festivo sulla rete capitolina del trasporto pubblico ATAC e TPL. Sulle linee metropolitane le ultime corse dai capolinea sono alle ore 1:30. Inoltre, per l'intero fine settimana, via dei Fori Imperiali e Isola Pedonale, come sempre nei festivi, con la deviazione delle linee bus normalmente in transito nella zona. Infine, sempre per oggi e domani 16 agosto, lo ZTL fascia verde non è attiva, spente anche nelle zone a traffico limitato diurne del centro, Tridente e Trastevere. Mentre sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana, fino al 24 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria della sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e buon Ferragosto.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: RN Radio, in the music.
1: Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: porterà da te. Eravamo, eravamo quei ragazzi lì.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della regione. Fanno eccezione sulla via litoranea delle code a tratti tra Capocotta e Marina di Ardea nei due sensi di marcia. Ricordiamo che fino alle 22 di questa sera è in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade per tutti i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Il divieto si replica domani 16 agosto dalle 7 alle 22. Cambiamo argomento, oggi orario festivo sulla rete capitolina del trasporto pubblico ATAC e TPL. Sulle linee metropolitane le ultime corse dai capolinea sono alle ore 1:30. Inoltre, per l'intero fine settimana, via dei Fori Imperiali e Isola Pedonale, come sempre nei festivi, con la deviazione delle linee bus normalmente in transito nella zona. Infine, sempre per oggi e domani 16 agosto, lo ZTL fascia verde non è attiva, spente anche nelle zone a traffico limitato diurne del centro, Tridente e Trastevere. Mentre sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana, fino al 24 agosto interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria della sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e buon Ferragosto.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17:59.

0: Radio.
1: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
2: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
3: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
2: Niente, ignora tutti i messaggi.
4: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
5: Stop!
6: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
7: Dai un'occhiata alle posizioni in vetta con la classifica It Dance.
8: Number 7.

0: la classifica Hit Dance, dove le hit ballano insieme. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Dai piedi alle tue emozioni con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
2: Your radio station.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
4: Spot.
5: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
6: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
0: Scopri i protagonisti della scena dance con la classifica Hit Dance.
7: Number 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione. Fanno eccezione sulla via litoranea delle code a tratti tra Capocotta e Marina di Ardea nei due sensi di marcia. Code a tratti anche sulla Flacca tra Sperlonga e Formia nei due sensi di marcia. Ricordiamo che fino alle 22 di questa sera è in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade per tutti i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Il divieto si replica domani 16 agosto dalle 7 alle 22. Cambiamo argomento, oggi orario festivo sulla rete capitolina del trasporto pubblico ATAC e TPL. Sulle linee metropolitane le ultime corse dai capolinea sono alle ore 1:30. Inoltre, per l'intero fine settimana, via dei Fori Imperiali e Isola Pedonale, come sempre nei festivi, con la deviazione delle linee bus normalmente in transito nella zona. Infine, sempre per oggi e domani 16 agosto, lo ZTL fascia verde non è attiva, spente anche nelle zone a traffico limitato diurne del centro, Tridente e Trastevere. Mentre sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana, fino al 24 agosto interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria della sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e buon Ferragosto.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
4: VRN.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio. Always coming.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: VRN, VRN. VRN.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Forse non salverò il mondo.
4: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
4: Forse non salverò l'Amazzonia.
1: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Bellissima. Più ascolti, più la senti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: WRN Radio.
0: La tua radio.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
15: Sono le 20 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
16: The more you hear it, the more you feel it.
17: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
16: Hit Station.

0: Radio. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: Your passion for music. WRN Radio. The more you hear it, the more you

Stai ascoltando VRN Radio.

0: VRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: I giorni della solitudine di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
0: Da leggere.
5: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della bibliofilia femminile, un saggio di Massimo Gatta, edito da Grafe.it Edizioni.
6: Da leggere!
7: Se capitate a Roma e volete fare come gli antichi pellegrini il famoso giro delle 7 chiese, non potete fare a meno della guida agile e dettagliata scritta da Donatella Cerulli, che si intitola appunto Il giro delle 7 chiese, edizioni mediterranee. Il libro vi condurrà per mano lungo il mitico itinerario, parlandovi della storia sacra e profana, dell'arte e delle curiosità legate alle 4 basiliche papali maggiori, San Giovanni, San Pietro, San Paolo e Santa Maria Maggiore, e alle 3 minori, San Lorenzo, San Sebastiano, Santa Croce in Gerusalemme, che costituiscono il giro delle 7 chiese.
8: Da leggere.
9: Chiara del Soldato torna ad indagare il mondo interiore con un romanzo sull'abilità femminile di trovare soluzioni, tessere rapporti, rinnovarsi. In un incastro perfetto di corrispondenze, questo dimostrano le due protagoniste, alle spalle vissuti diversi ma identici percorsi verso l'autonomia. Emma Trioschi, edito da Prospettiva Editrice, di Chiara del Soldato.
6: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
10: Sono le 21:02.
11: VRN Radio.

0: finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop!
7: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
8: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di VRN e portate la nostra musica con voi.

0: on your radio.
1: Provaci piano, provaci piano. Ti sembra il caso? Svegliamo tutti stanotte mentre ci urliamo.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station. Stare con

0: Se non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono, e come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.
1: VRN Radio, più l'ascolti più

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello!
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare e magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network, dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare VRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: VRN Radio.

0: of you.
1: State facendo dello sport o che ne so, magari siete in giro a fare dello shopping, perché non portare la nostra musica con voi? Perché se non lo sapete, ci sono le applicazioni iOS e Android ufficiali della nostra radio, quindi correte sugli store digitali iOS e Android e scaricate l'applicazione di Web Radio.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

l'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter, perché come dico

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio. La tua radio.
3: Nei sei

0: WRN Radio, your musical companion.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
5: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
14: Sono le 23 e un minuto.
0: WRN Radio.
15: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: es contigo y con nadie más.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi salesiani per il sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
13: Spot.
14: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
15: È mezzanotte.
0: URN Radio.
16: Web Radio Network Night. La notte.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: Web Radio Network Night, la notte.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Web Radio Network Night, la notte.

Michele dice che questo non è il suo paese, anche se è il nostro paese, lui dice questo non è il mio paese. Facciamo finta che questa è la prima volta che scrivo.

0: che ha fallito.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
4: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere.

0: Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: È mezzanotte e 58 minuti. URL.

tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e soprattutto buon Ferragosto. Io sono Alessandra Bellotti, quest'oggi sempre per il best of della settimana insieme al nostro Ale e alla nostra Cecilia vi riproporrò qualche momento saliente del nostro programma e proprio insieme a loro due tra poco ripeschiamo la leggenda del gerbillo di Richard Gere. Vi assicuro, veramente argomento da non perdere. Tra poco.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Prosegue il nostro Ferragosto insieme qui al Comedy Radio Show con il manuale di sopravvivenza alle giornate che non giornatano, alle giornate che non collaborano, come vogliamo dire. Quelle giornate no, che però insomma comunque dobbiamo affrontare. Quindi per farlo al meglio torna il nostro Alo, tra poco.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: WRN Radio. The more you hear it,

0: fake news con la nostra Cecilia. Cecilia, ma tu hai un nome d'arte? Perché io ti chiamo Ermosa, la mia Ermosa, perché tu ti chiami Cecilia Pedrosa, giusto?
1: Sì, anche la Ermosa, la Briosa.
0: La Briosa, è vero, me lo ricordavo, la Briosa. Va bene, e quindi niente, parlavamo di fake news. A quanto pare per un certo periodo di tempo, questa non la sapevo, si vociferava che Richard Gere avesse un topo nel deretano praticamente.
2: La mia fonte non me l'aveva mai detta, che era un amante dei
0: gerbelli. Le fonti di Cecilia sono meglio delle tue. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, perché vi abbiamo lasciato con una domanda. Cecilia vi ha chiesto: hanno mai raccontato qualcosa di falso sul vostro conto? Ecco, Carlo mi ha fatto molto sorridere, io spero sia uno scherzo, però Carlo dice: beh, per un lungo periodo mi hanno raccontato, cioè si vociferava nel cortile dove abito, che mia moglie mi tradisse con il portiere. Non è assolutamente vero, ho avuto la conferma dopo un mese, perché l'amante di mia moglie era il postino.
2: Però non era il portiere.
0: Non era il portiere.
2: Comunque, quella del portiere è una fake news. Se andava col postino è un'altra storia. Questa è un'altra rubrica, un altro programma. Però il portiere è una fake news.
0: Andiamo al secondo messaggio.
1: Allora, Cristina da Roma ci scrive che lei per 6 mesi è uscita con uno super galante, fantastico, meraviglioso. E poi invece ha scoperto che non solo era sposato,
0: cacciava pure i figli.
1: Sì, la moglie era pure incinta. Insomma, lì per partorire.
2: Questa è una brutta fake news. È peggio questa del postino, posso dire, almeno quella.
0: Secondo
2: fa anche
0: me il postino
2: ridere.
0: Scherzava il nostro amico Carlo. Come si chiama la nostra amica?
1: Cristina.
0: Cristina, ti salutiamo.
2: Ciao, possiamo, Cristina.
0: Ti abbracciamo anche.
2: Noi ti stiamo abbracciando forte, lui proprio
0: tu
2: zero.
0: Tu non parlare che sei della... Cioè, tu sei tu sei... capito, no?
2: Io infatti non ho detto niente.
0: No,
2: io,
0: perché tu sei uomo, quindi
2: però non mi piacciono gli uomini che fanno ste cosine.
0: No, tu sei bravissimo.
2: No, dai, non lo faccio. Ecco, ha fatto un gesto tipo ma de che no, il messaggio.
0: No, la tua ragazza mi dice che tu sei bravissimo. Sono poi bravo, chi lo sa se è una fake news.
2: Poi la fake news, tipo la storia mai raccontata di Alo e Sara, ma questa pure è un'altra storia. Invece il messaggio che ho letto io prima è di Donatella, che esce da queste dinamiche di coppia e dice che lei, quando era stata assunta in questo nuovo lavoro,

0: a siglare quel contratto. Quindi lei aveva pensato: mamma mia, il capo, sono appena arrivata e subito si fida di me, mi vede bene, forse c'è la promozione. Poi ha scoperto qualche tempo dopo che i suoi colleghi, per evitare di avere del lavoro extra oltre al lavoro, avevano raccontato al
1: malissima.
0: Capo che sarebbe arrivata in ufficio appunto tale Donatella, che era brava in tutte le cose che loro sapevano che il capo chiedeva. Quindi Donatella, suo malgrado, si è ritrovata vittima di questa fake news, che fosse abile in tutto. Però a questo punto lei non lo dice, però se ancora fa quel lavoro vuol dire che comunque era una fake news basata su della verità. Comunque
2: Donatella
0: se l'è cavata
2: che sapeva
0: bene.
2: Fare i lavoretti.
0: Appunto, no, i lavoretti quelli onesti, non quelli che fa.
1: Salutiamo Donatella, i suoi lavoretti. Comunque brava che li hai asfaltati tutti, te posso dire. Tiè.

prosegue il nostro Ferragosto insieme qui al Comedy Radio Show con il manuale di sopravvivenza alle giornate che non giornatano, alle giornate che non collaborano, come vogliamo dire, quelle giornate no, che però insomma comunque dobbiamo affrontare. Quindi per farlo al meglio torna il nostro Alo, tra poco.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: The more you feel it.

0: Manuale di sopravvivenza: come sopravvivere a una giornata che non vuole collaborare. Manu Alo.
1: Quindi Manu Alo.
0: L'ha scritto Alo insieme a Manu. L'hai scritto?
1: Sì. Siamo io e Manu e, Manu. E esce fuori
0: siamo
1: Manu Alo.
0: Io e Manu.
1: Manu Acusti.
0: Sarà per sempre
1: Manu Alo.
0: Andiamo.
1: E andiamo al punto 1. La sveglia che non perdona. Se la spegni 3 volte non è più una sveglia, è un avvertimento.
0: Sì.
1: Il manuale consiglia: al terzo snooze, per chi non sapesse è quella opzione che tu clicchi e
0: il posponi,
1: esatto. Al terzo snooze alzati o chiama direttamente l'Ips.
0: Oppure bestia.
1: Oppure sì, sì.
0: Scherziamo ovviamente,
1: si scherza.
0: Andiamo avanti.
1: 2. Il caffè strategico. Il primo serve a svegliarti, il secondo a renderti presentabile, il terzo a ricordarti perché sei uscito di casa, il quarto è un grido d'aiuto. Io ne prendo 3 comunque prima di uscire di casa la mattina.
0: Mentre l'hai detto mi sta venendo a sbadigliare.
1: Hai sbadigliato sul caffè, pensa a te.
0: Mi sa che mi vado a fare un caffè, muoviti dai.
1: 3. La riunione delle 9. Regola del manuale: se la riunione dura più del tuo entusiasmo, esci mentalmente.
0: Sì,
1: fisicamente resta però, non vogliamo incidenti diplomatici.
0: No certo, però esci dal corpo.
1: Esatto, fissa un punto e basta. E alienati. 4. La pausa pranzo intelligente. Non scegliere mai un pranzo leggero. Il pranzo leggero è un inganno. Dopo mezz'ora hai fame e inizi a guardare male i colleghi che sgranocchiano.
0: Però il pranzo pesante ti fa venire sonno.
1: Una via di mezzo.
0: Ok.
1: 5. Vabbè. La gestione delle email. Se una mail inizia con solo un rapido aggiornamento, non è rapida, preparati psicologicamente.
0: Sì. Ti rubo 5 minuti.
1: Esatto, sarà un pilotto. 6. Il pomeriggio infinito. Dalle 15 alle 17 il tempo si ferma. Il manuale consiglia: bere acqua, respirare, non prendere decisioni importanti, non comprare cose online, errore comune, secondo l'87% dei casi.
0: Esatto.
1: 7. Il rientro a casa. Se arrivi e dici stasera faccio 1000 cose, il manuale ti ricorda che stai mentendo, ne farai una forse.
0: Nulla, non farai nulla, assolutamente.
1: 8. La gestione del divano. Il divano è un'entità potente.
0: Potentissima.
1: Se ti siedi solo 5 minuti...
0: Tu lo sai che sono un po' una tipa da copertina?
1: Ah, copertina e divano.
0: Esatto.
1: E allora il manuale ti saluta e ti dà appuntamento a domani anche a te, Ale. E poi regola finale.
0: Se ti siedi solo 5 minuti... Ti saluta, ti dà appuntamento. Ah,
1: esatto,
0: okay.
1: Sì.
0: Okay, okay.
1: Sì, sì, sì, perché non esistono i 5 minuti sul divano. Esiste che ti addormenti là ed è di nuovo giorno. E la regola finale è: qualunque cosa succeda oggi, ricorda, non devi vincere, devi solo arrivare alla fine.
0: Ragazzi, è incredibile, ve lo giuro, non
1: ma stai sbadigliando.
0: Sto sbadigliando.
1: Ma forse è una giornata particolare per te oggi?
0: Devo dire sì, dai, non vo-
1: quella che non collabora?
0: Ecco, una giornata che non sta aggiornatando anche per me.
2: The comedy. Radio Show VRN Radio, più l'ascolti

RN Radio. Solo grandi successi.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Sono le 2:00. RN Radio.
3: The Comedy Radio Show.

0: VRN Radio. Bellissima.
1: Dicono che c'è una tempesta.